0: però è vero.
1: No! Vincenzo! Vincenzo mio! Unica speranza della vita mia! Perché mi lasciasti? Ah, perché mi abbandonasti? Io ti dovevo uccidere!